Sì, Signore. Oh, alleluia. Alleluia, Dio. Rendele un applauso, è forte.